Ehi, Mokkoi! Torongo puukko kifero! Tapootsi fakari! Eero viri himi onna! Meni korona!